song. Me ma onye do. Me ma onye do. Me bi da soko jumedie no. Said the mpenifo asie design jumedie no e di amayen. Simple ene. Osunfo donfo. O chiame. Me amidi jumedie ho chiame OPD. Ansa na jumedie be kɔ na wie.